sang aso omelo tomo uletombolo sono mama oto ajangalo zamuti.